Tromagan tre manden ke le man sali. Min dongli ye tromagan sil le man. Bonyani jigya me yal ka. Al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jere. Tromagan sile. Dobrete. Fasia kole.